gave it a thaw. Singing to say I got cock room di sha. A gente graduata se ne fotte niente. Maronne come butta sa comale riempia loro wait. Oh, tiene la me. Per chi non si fa male disse nasa me. E si virta pacienza su un guai e mo. E allora che ci fa?

Vive da su, si non ti sei accorto con crono di già. La gente che tu andi se ne fottini, ma non è come tutto state male lì. E allora, oh, leva da nanzi, sarò taggiù un mutuo senza male i vanzi. Con costi mangiate che da fare.